tutta mezzanotte si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. E il fiume scorre lento.

al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la cardenia nell'occhiello e sul candido di lei.